Eh sì, effettivamente dobbiamo dire, va detto, che negli altri paesi funziona tutto meglio che qui da noi, eh? Ci vuole anche poco. E perché gli altri sono più seri, ecco, si impegnano, fanno sacrifici per migliorare, eh? Perché loro credono nell'organizzazione, nelle responsabilità collettive. Per dire, i francesi credono alla Francia, gli americani credono all'America, ci credo, ecco. Basta andare all'estero, si respira subito un'altra aria. Anche in Svizzera, per dire. Eppure mi hanno raccontato un aneddoto curioso, vero, pare, che riguarda il famoso Wittgenstein, eh? Grande filosofo, grande uomo di cultura, tuttologo, insomma, fa tanto, insomma. Ecco, questo Wittgenstein pare che tornasse in treno con il suo assistente. Si pare che tornasse a casa dopo aver terminato il suo ultimo lavoro, un'opera decisiva, il Tractatus, che faceva il punto su tutta la filosofia, faceva il punto, proprio il punto. Anni di studi, anni di ricerche, anni di saggi, fine del lavoro e meritato riposo. Niente scompartimento, grande silenzio. A un certo punto pare che il suo assistente abbia chiesto: mi scusi, professore, come spiega lei il gesto che fanno gli italiani? Wittgenstein pensa un attimo, poi sbianca in viso. Porca miseria, devo rifare tutto da capo. E così evidentemente c'era qualcosa che non gli tornava. Non riusciva a capire l'atteggiamento e nemmeno l'allegria degli italiani. Proprio loro, così incapaci di organizzarsi, incapaci di far funzionare la vita, incapaci persino di farsi un governo. Ma Wittgenstein era uno scienziato. Forse avrebbe dovuto andare dall'altra sponda dell'intelligenza per afferrare il mistero dell'incapacità consapevole.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: le 3.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna follia.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Sintonizzate le radio, le app, Alexa, tutti i device. Ci sono le 15 tracce italiane più consumate della settimana. On the mic.

Posizione numero 10, ecco lo start sulla nuova puntata dei Più Belli con un pezzo che mette tutti di buon umore. Si intitola Partenope ed è il nuovo singolo dei The Colors insieme a Serena Brancale. La produzione è di Merck & Cremont.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9. Non è proprio una novità che San Giovanni è un esperto di hit estive, un sound latino che sposa a pieno le qualità vocali della bella e brava Clara. Eccoli insieme per Le ragazze.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Arriva Eddie Brock e i più belli. L'artista romano si ritrova a consolare continuamente la donna di cui è innamorato, la quale continua a scegliere relazioni tossiche e superficiali con uomini sbagliati. Come deve fare Eddie Brock? Avvoltoi ai più belli d'Italia. Ci ha provato.

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
3: E in ottava i più belli troviamo Gaia con Bossa Nostra, radici brasiliane, un movimento contaminazionale per un pezzo che punta alla perfezione. Bossa Nostra, lei è Gaia, numero 8.

Appare il mistero alla numero 7 con i pinguini tattici nucleari. Ci sono persone capaci di scrivere canzoni, testi in una lingua che neanche conoscono. La xenoglossia è presente in Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Numero 7, i più belli.

0: con Max Martinelli.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ecco la novità dei più belli d'Italia, la nuova canzone di Giuseppe Morana. Le cose possono cambiare, una canzone pop con influenze latin che racconta con leggerezza e ottimismo come anche gli imprevisti della vita possano trasformarsi in opportunità di crescita e rinascita. Bisogna guardare avanti col segno più e mai smettere di ballare e sognare. Giuseppe Morana, le cose possono cambiare, novità ai più belli d'Italia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli, tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Bello, bello, profumato, fresco di grandi successi all'Eurovision. C'è Saldavinci in sesta ai più belli. Continua a godersi il suo momento di rinascita. Poesia, Saldavinci.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Quinta posizione per Fulminacci. Dentro il brano Maledetto me c'è anche la voce di Tommaso Paradiso. Tra ritmi urbani e pensieri lasciati a metà, a spasso su Lungotevere Flaminio ci porterà Fulminacci, Maledetto me. Numero 5.

è con tanto di pillole antistress e il bisogno di ritrovare la propria identità. Alla numero 4 troviamo Francesco Gabbani e Summer Funk. Un pezzo perfetto per far muovere il piedino. Gabbani.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Curiosità in terza: il vero nome di Madame è Francesca Calearo e Disincanto è il suo ultimo album, un disco accompagnato da importanti rivelazioni personali e discussioni sui social. Volevo capire, è con Marrakesh, numero 3, Madame.

0: i più belli d'Italia.
1: Buona domenica di Safe, è la numero 2 dei più belli. Facile da cantare, dal ritornello orecchiabile. Il brano mette a risalto la realtà di chi cresce tra musica, strada e promesse mai mantenute. Safe, numero 2.

ai più belli. Questa settimana c'erano Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Clara, San Giovanni, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Fulminacci, Gabbani, Madame, Marrakesh, Seif. Per voi serviamo la numero uno. Eccola la numero uno, Jovanotti e Alfa viaggiano in prima con Il vento in poppa. È proprio un buon vento quello di Giova e Alfa. Numero uno.

0: Viva! Giovanotto! Venga! Non abbia paura! Lei si vede istruito, eh? Stia attento! Il terreno! Mi capisce? Guardi! Guardi quello lì! E radici!
1: Socialista!
0: Viva! E mia madre, la mamma, una santa, Azione Cattolica, destra della DC nel dopoguerra.
1: Ha votato PC.
0: E allora uno dice, com'è cambiata la mamma, eh? Che dialettica. No, la mamma è rimasta uguale, tale quale. Sono i partiti che... Slittano, viva! E se i partiti slittano, uno da vecchio non vota più come prima. E quindi si trova a essere più rivoluzionario, nominalmente. Vede, io c'ho un figlio, extraparlamentare. Non beve, gente seria che non scazza. Ecco. Se rimanesse lì, DP, quella roba lì, tra 3 o 4 anni, partito di centro, capito lo scivolo? Viva! Bisognerebbe saltare sempre, come fa la lepre. E chi ce la fa? Perché vede, uno si mette qui, in una fatta, sarebbe la buca della lepre. Ecco, io sono qui, a sinistra. Quell'altro è lì, un'altra buca. Più a destra, giusto, è il suo posto, ci si trova bene. Dopo i partiti, tutti nella stessa buca, un troiaio, viva! Esci dalla buca, se ti riesce, vai a sinistra, più a sinistra che puoi, tutto il paese si sposta a sinistra, governo di sinistra. Va bene, allora, dove a sinistra? Andreotti. Moro. Rumor. Fanfani qui. Donat Catten. Troppo, eh? Colombo qui. Ecco, va bene così. Blum, crolla. Bisogna ricominciare. Vabbè, allora, dunque. Andreotti, lo sposto e lo metto qui. Moro qui. No, qui c'era già prima. Meglio qui. Gui lo butto via. Ecco, allora, Moro. Mi avanza un Fanfani, Dio. Allora, sposto Piccoli. Ecco, non c'è male. Con un po' di pazienza è calcolato che con gli stessi omini spostati giusti si possono fare 3.742 combinazioni. Viva!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de bassi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Ciao, sono Valerio e mi piace molto fare così.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Maestro.

0: Oh, arimingo tombe di te, sosi tombe di me.
1: Cosa fai, chi sei?
0: Guarda che sei qui in fondo te, ti hai viste?
1: Ecco viste, oh, sì,
0: appena l'ho tutto le arti, ma... un blocco di marmo sulla mia testa. A me mi dico che giorno del giudizio, senti, i morti gnaccano via fuori perché resta schissai sotto del peso, dimmi.
1: Ascolta, allora invece di parlare tanto che ci mi fa anche confusione, fa un piacere, vai mi impegni la bossa di acqua, dai, che danno un po' di acqua a questi fiori, no, ciao.
0: Ancora avanti qua, bossa il vernellone, ti sei, oh, c'è gusto che va a farmi ridere il trio.
1: Ascolta, allora, cosa gusto che vada a domandargli se mi impresta l'innaffiatoio a quel moltone del sepeito che si da pregare Dio a domandare qualcosa, ma se è una cortesia, ora te lo raccomando,
0: raccomando. Dopo sarò missa che dopo ho tutto il modo mio da vedere robe che non concepisco certe robe, ma dimmi, sei sempre chi ride, chi scherza, chi
1: sempre,
0: fa comune ai sepeitori, guarda, e non mi pare che sia un posto adeguato, no, sto qua, no. Ma
1: guarda le foto di mia mamma, poveretta, guarda che rovinata, no, e si sta godrio, guarda, si è tutta coperta di muscio, guarda.
0: Ma c'ha perché cosa anca? Si è perché quasi umido, non
1: ti
0: sei imbattua, non ti sei imbattua di sol, no.
1: Ciao. Sa cosa?
0: Oh.
1: Aveva ragione mio papà, no?
0: Cosa diceva?
1: Perché a volte Bonanno mi ha negato, comoro, mi raccomando, non stai me mette in terra che sei umido.
0: Ah,
1: si marca sea, se vero? Aria e sol tutto il giorno, se vero?
0: Era saggio, c'era saggio,
1: quindi è cadarite guardando mia mamma, poveretta, perché guarda, verde la cussiti, vedi? Non pare che se abbia fatto i capelli verdi, è vero? Arimico, dai, tirimi fuori il
0: Sidol.
1: Tirimi fuori il Sidol, che dà una nittata. Dammi
0: tanto.
1: Che dà una russata col Sidol.
0: Maria sta attenta, sa.
1: È vero?
0: Maria. Guarda, oh, sta firma, ma non pare che si abbia fatto i mesi
1: del adesso sei col Sidol, finché viene via, no, che senti anche a te.
0: Oh, però, cosa chi ha fatto di sto cimitero? Poi anche un cimitero, c'è uno spettacolo, dimmi. Poi un giardino botanico.
1: Sì, Lori, vieni qua ogni domenica a fare del picnic, così ti avvito intanto, va bene?
0: A proposito, volevo dirti, i sciancarlini non ti ho comprai.
1: Per cosa?
0: Ma chi c'era brutti?
1: Per già passare.
0: Compra i garofani, no?
1: Moria i garofani che non si usa neanche altro.
0: Ma
1: i garofani.
0: Ti sei
1: nostalgica dei classi adesso. Moria, so.
2: Guarda però che carino, guarda.
1: Guarda.
0: Chi sei?
1: Guarda, guarda.
0: È la clava, Risi, no?
1: Che cosa seria?
0: Io so che seria. Vedo da Egra, ciao.
1: Oh, quella delle operette.
0: Che è come ho, come allegria, altro che sia allegra, che sia rinata.
1: Rinata, che può farmi sentire da quando si è seduto, va?
0: Cosa?
1: Si è carifato.
0: No.
1: No, no, non si è carifato.
0: No, dai, no.
1: Pensa che quando entra in supermercato, io chiamo a tutti e accelerona.
0: No, no, no. Comunque, guarda, sarà una roba, no, che un fatto che sto posto consiglia incontri. No, però ascolta, se come la ti vedi.
1: Cosa?
0: No, guardi, ti vedi. Adesso io non si sono a tomba di suo mugerno. E io si sono a tomba di suo marito, no?
1: Cioè, perché si era con suo
0: cioè, forse perché veniva qua ogni mercoli, no? Sì, ti capisci?
1: Non si era con suo qua.
0: E pianti e agreme, mussi. Scusa, ha fatto sta che adesso si
1: si è messo insieme, no? Ecco, siamo questi lori. E a solitudine se è una brutta bestia,
0: no? No,
1: adesso si è andati anche a vivere insieme, no?
0: Cioè, per forza, no.
1: Però non si sposa.
0: No,
1: perché se si sposa e perde la pensione, no? E perde la pensione della reversibilità, no? Ti
0: hai capito? No, perché la studiai tutta essa. Comunque, guarda, mi dico, sa, senza cavarghi mica niente i nostri mariti.
1: No, per carità.
0: Perché no,
1: do perle, se merita,
0: perché merita. Insomma, qui, quando che regno qua in cimitero? E vedo ste popò di vedove, vabbè, fresche,
1: rinate, curate, rinate.
0: E dopo, senti, me guardo.
1: Ah, mettimi in mezzo in camicia, ti fossi pur noi altri.
0: Facciamo tutto, ecco. Se guardiamo noi altri, facci i confronti, in che stati che siamo, dimmi.
1: Tutto pare a famiglia.
0: Ah, mai un fiato di tempo libero, no?
1: Sempre a casa, come domusse, a lavorare tutto il giorno.
0: Mi dico, guarda, lo so, per vedersi un attimo un fiantin gran cura, no, che noi altri.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Prezzi de Bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.
3: Il tempio della frutta, allora che avevamo tutto, avevamo dei
4: Prego.
5: Ma tocca a me.
4: No, tocca al can.
5: Pensavi no morirti e fregarmi, mi si che avevi visto o no? Ciao Sergio.
4: Ma non possiamo competere.
6: Sergio. Tutte le mattine sto lavoro, possibile.
5: Poi cosa dici?
6: Cosa che sei anche? Cioè mi spuoi stai cadenti sulla verdura?
5: Alimingo, spuafio, e sarà cascato un tocco di sti caditi, non è che sei di catti.
4: Il prossimo cliente mi domandano chi è patate, cosa che dà?
6: Esatto, no,
5: cosa che dà? Tanto non avevi mai niente, ciao, niente.
4: Perché mi dura adesso che spacco un po' per il motore per la testa.
5: Allora, Fioi, allora cosa che vi ho portato? Allora,
4: sì, sì. Questa è una cartolina?
5: No, perché ieri sono andati a mostra di Inca, no? Che ha preso grassi, no?
4: Come si ha, Sergio? Bea, sì. Perché volessimo andare noi altri,
6: ma no. merita.
5: No, perché se andai avanti due mesi no, a dirmi Sergio va a vedere a mostra di Inca, va a vedere a mostra di Inca, no? E ora sono da cammino a vedere questa mostra di Inca, no?
4: Insomma...
5: Che bueada!
4: Ma come che bueada? Mostra di Inca!
5: Alemigo fai tutti i tocchi e piera, c'era. E il più piccolo sarà sta grande così. Tutta
4: la sua testa!
5: Ma fa cupolo! Allora siccome ho visto chi vendeva i cartolini, ho detto che ne mando un ai fiori, no? Chi veda cosa che sia cultura, no? Ti capisci?
4: Grazie. Ma puoi spedirla, no? Ce ne spediva.
5: E vado a spendere 1500 di lire di buio per voi altri. No, voi, ciao, para, sbrego. Ora. Ciao,
4: fai bene.
5: Ah, beh, ascolta.
4: Ma che adesso va bene, dai.
5: Siccome con mio cugnasse, no? Dammi un fiato di mango, no? Che fa se ti capisci, no?
4: Cioè, mango.
5: Ehi, amico, non sai vuole che mango? Vieni su pugna che da mango.
4: Ma che cosa di caratteristico?
6: Dove l'uso?
4: Fiato di spinza, no?
6: Sardegna, oh!
5: Ma voi altri la vendete sta roba?
4: No,
5: vabbè. È una cosa gusto che compra.
4: Ma sì, papà,
5: è papaya, oh, ti dico che dago è papaya, oh. Sento tutti che poi sta papaya, no?
4: Ma che c'è per mania adesso sti frutti esotici?
5: Ma mangiami un fiato di baracco!
4: Sta cagananse!
6: Così,
4: Matti frutta esotica.
6: Tutti frutta esotica, Matti.
5: Ma voi altri a capire sta roba qua?
4: No, vabbè, no.
5: E ora cosa gusto che compra, dimmi!
4: Comunque adesso, Sergio, scusa, cosa mi non volevo dire, ma guarda che a papaya neanche un frutto, sai? Papaya
6: è un bar,
4: Dai! E faceva il corso così nel quartiere.
5: Corso di merengue e papà, fa che mi dici che roba!
6: No, perché adesso ti spiego. Il merengue è più cattivo, più aggressivo. E a papaya invece è più dolce. Dolce. È tutto un lavoro di... Bacino,
5: guarda, ti vedi. Ascolta, prima che ti scavisse un braccio, ora ho deciso, no?
4: Ancora. Ancora, Sergio.
5: Siccome che preparo sia chi dei nerviti a mio cugnato, dammi un teste di aglio.
7: Acqua alta in piazza San Marco.

0: Ti ho guardato Carlo Giorgio stamattina.
1: Avevo visto.
0: Si vede i gondolieri. Poteva farne meglio
1: i gondolieri.
2: Cos'è cosa, secondo me?
0: Cosa?
2: Cioè, mi vuoi dire. I sei più pesanti dei dominatori.
0: Già, ma i minatori ce
2: l'hanno. No, ma perché era l'idea,
0: esatto.
2: Sempre così, sempre
0: così. È vero. Comunque, insomma, stamattina mi arriva prima di Mansur.
2: Chi si arriva?
0: Quella pubblicità, dai.
2: Chi si? Che pubblicità?
0: Dai, quella che perde il passaporto per terra.
2: Che pubblicità?
0: Quella pubblicità.
2: Ah,
0: e mi butta il passaporto seconda.
2: E se pure seconda, appena prendi sana fresca,
0: si è in pubblicità.
2: E andiamo a pensare. Non capita, perché non capita?
0: Ma se capita.
2: Ma non capita.
0: E monta che insegna a vogare.
2: E se russavo.
0: E entriamo su lì.
2: L'elicottero. Ma se che è vuoto.
0: Si da fuori le bottiglie.
2: E andiamo a pensare. Non capita, perché non capita.
0: Ma non capita. Se magari su più bello arriva l'elicottero.
2: Bodyguard, when again.
0: Ma schiai, ti apre la porta via, me ne stai in proprio digitale in secondo.
2: È strana, perché ti dici non capita,
0: perché non capita.
2: Ma se capita.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Pomograna, el pomograna, io la bevo qua, e a capomarca, Spinazzi!
2: Oh. Abbiamo i fragoloni! No.

0: con questa cicoia.
1: Forza, forza Lore,
0: più della frutta, dai.
1: Dai, prendiamo, dai.
0: Tocca.
1: Mica tempo da perdersi, dai.
2: Guarda che cos'è qua.
1: Oh,
0: ladies and gentlemen.
1: Miss, ragazzi, ma questo pomodoro è naturale, vero? Non è trattato chimicamente.
3: E queste zucchine, spero sia biologica, se non la prendo,
1: La più alternativa delle alternative.
0: E con voi, Miss
1: Etnosclero, vado a Londra.
4: Ciao, raga, ciao.
1: Ciao, Chiara. Come andiamo, bene?
3: Guarda, che bello.
5: Guarda, esatto, ragazzi, una settimana, c'è proprio, guarda, una cosa, c'hai capito, ma veramente.
3: Cosa c'è?
5: Cioè, che secondo me, guarda, cioè quel limone è più grosso del cervello di mio
3: Sergio.
5: Guarda, è stato lì a farmi sclerare tutta la mattina, no? Solo perché mi sono permessa di dirgli che finché non orientano i letti verso nord, no? La carica magnetica positiva non può avere alcun influsso sulle loro vite, no? Guarda che è scientificamente provato, hanno studiato, è su sta roba.
1: Ti vedi, hai ragione, no? Ti vedi, ti che ti dormi così come che capita, no? Così, no? Vedi dopo come che ti dice, pa? Si è carica positiva, no? Ti arriva fin sul cervello, no?
5: Cioè,
3: carica positiva.
5: E poi, guarda, sono limitati. Guarda, sono proprio come questa città bella, però, cioè, capito?
0: Venezia, la luna e tu.
5: Esatto, guarda, cioè va bene per le serenate, ma per il resto, cioè, per una come me, una città che ti va stretta, no? Cioè, vuoi mettere per esempio, non so,
0: Londra.
5: Esatto, cioè, sentite, ma questi pomodori sono naturali, vero? Cioè, non sono trattati chimicamente, cioè, perché, guarda, altrimenti...
0: Allora, trattati chimicamente, no!
1: Solo che non sei pomodori.
5: No, dai, state scherzando.
1: Io.
5: Ma dai, ma siete fuori olive queste, dai.
3: Ma te lo giuro, olive.
5: A parte che adesso c'è di quella roba che gira, e per questo cioè che io mangio solo prodotti macrobiotici e naturali, cioè per esempio tipo il seitan, il tofu, le polpette di sesamo, la salsa di soia e soprattutto...
0: Non siete nervetti, niente, no?
5: Cosa c'entrano i nervetti adesso? Comunque la settimana prossima abbiamo il concerto con il gruppo, no?
1: Dai, sì,
5: sì,
1: no?
5: Sì, sì, ragazzi, vi raccomando di venire perché è una bomba, anzi adesso sto andando a prove, sì. Sapete cosa che fa bene per i polmoni? Mi date due teste d'aglio.

0: Oh, e al dottore Insaga ha detto, sa, con lei potremmo pensare ad un inserimento, no, in comunità, ad un percorso comunitario. E questo, ma sei fuori, ma con chi crede da parlare? Non è che mi ho tutti questi problemi, sa?
1: Sento che se caldo sono dentro sto autobus. Se dovete scolarmi, se driome.
0: Ascoltami, in comunità e te rovina e te fanno avanti del cervello.
1: Oh, così i finestrini, ci abbiamo di soffegare.
0: No, ti ricordi Sandrino? Mia. Sandrino. Lo trovava per strada, no? Irriconoscibile c'erano.
1: Sì o no?
0: No, tutto pettina bene, non mi vestivo bene. Che fa su Sandrino dove ti va? Vado a lavorare, che non trovo il lavoro, che fa su casa? E te pare che mi vada lì tu mi chi stati, eh? Ai!
1: Madonna, oh, senti che roba dentro sto autobus, oh! Oh, non se ne ispira altro!
0: Perché poi distanti trovi autobus CGI, no? E se crea sta amalgama dei profumi, odori, spussa, non sa cosa che sia!
1: No, no, che si sa cosa che si. Sì, scaggi di sto qua in fianco, senti che roba! Oh, ma perdi un finestrino da Drio! Vuoi che morimo tutti quanti?
0: Mezzo, dopo te vas a parlare di chiù da Drio?
1: Sì, ma il mio si suor fresco, perché ho appena fatto la strada di corsa per sapere l'autobus. Ma è suo, è se stagionale.
0: Ah, Pecolin!
1: Ti ha capito?
0: Comunque, mamma mia. Non ti porti lo so che il finestrino.
1: Perché?
0: Perché è la vecchia, qui assentata davanti, era detto che fa corrente di aria e dopo può ciapparsi una maiora, capito?
1: Questa lì?
0: Che
1: è la sentata?
0: Qualcosa di peggio.
1: Qui assentata in fondo qualcosa di peggio. È il primo di luglio!
0: Con tutte queste pastiglie, mi adesso.
1: Qualcosa di peggio, oh, po' no. Di caldo. Oh, signora Macchietta, non sta ben casa sua! Con se va in giro a ste ore? Dove devo andare il tre del pomeriggio? Dai, ma ti sei fora! Sta zitta, oh, sta zitta, dai! Oh, ma ti permodi di frenare? Ma ti sei fora anche Dio!
0: Oh, io ho perso tutte le pastiglie per l'autobus!
1: Cosa?
0: E se non hai partenza, te lo devo contare, se non hai partenza.
1: Non sei sicuro? Sì, ma un po' di frenata che hai fatto, ma ti sei fuori.
0: Dammi una mano.
1: Te partenza, cerchiamo.
0: Ah, ne una.
1: No, ma che lasci un bottone, ma cosa ti... Guarda, in che stati?
0: Permesso.
1: Sta fermo, guarda, che ti fanno ste robe, ti spaccheria la testa, tocchimi.
0: Tocchi, tinga, tocchi.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del carè?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: A un galoppo, ladies and gentlemen, saluti da Max Martinelli, siete pronti? Salite sul cavallo della Exclusive Dance Chart, pronti a galoppare tra le 15 tracce dance più forti del momento? Eccolo il mondo della Exclusive, Paolo Mariani e Isabi DJ, operativi al Mix and Play.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: Incredibile, neanche il tempo di entrare che già ci saluta, parto al Disco Machine con Disco Sherry.

0: settimana scorsa.
1: Fantastico il podio di 7 giorni fa, la exclusive number 3 per la coppia Bob Sinclair Kish, I Can Wait. Madonna e Sabrina Carpenter,

Ma andiamo a riscaldare subito l'atmosfera di questa nuova puntata della Exclusive Dance Chart giugno 2026. Numero 15, una song supportata dai migliori DJ internazionali. Eccola, la nuova opera dei Camel Fat e Josh Gigante. In featuring c'è la cantante Kuda. Questa è semplicemente So Good.

0: dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it. Alla domenica pomeriggio, un fritto misto musicale con me, Sergio, su Radio Vanessa.
1: Che tardi, mamma mia, che tardi, accidenti. 3:17 minuti del pomeriggio di questa domenica 14 giugno 2026, ben trovati da me, Sergio. Fino alle 17 stiamo insieme con un po' di musica, come al solito, qualche chiacchiera, qualche lettura, qualche curiosità sulla città di Venezia. Più tardi avremo la nostra Sabrina, però oggi al telefono, intorno alle 16, poco più, la sentiremo via telefono, perché mi ha appena rivelato che è KO. Ha fatto la babysitter ai bimbi, cavolo, quindi corri di qua e corri di là, sta attento a questo, sta attento a quello, insomma, ti stancano, accidenti. Comunque, oggi si sta discretamente bene, godiamoci questi ultimi giorni di caldo più che sopportabile, perché tra poco arriva il caldo africano, o torna, se si vuol dire, visto che un assaggio l'abbiamo già avuto circa una settimana fa, se non sbaglio, e tornerà bello tosto e molto più intenso di quello che abbiamo sentito nei giorni scorsi. Tra poco allora le previsioni del tempo per la giornata di oggi e un accenno ai prossimi giorni, e poi a fine trasmissione vediamo se avremo degli aggiornamenti. Intanto partiamo con qualcosa per scatenarci, Little Richard con Long Telly Sally.

A me piace un sacco proporvi il rock and roll degli anni a cavallo tra i 50 e i 60, perché mamma mia, ancora, secondo me è ancora attualissimo, veramente alcuni brani sono veramente scatenanti che Madonna te vi è ancora più caldo. Non vi ho ancora ricordato che questa è Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia. Siamo in fondamenta della Tana Castello 1923, ad essere precisi. Vicino all'Arsenale, vicino a Via Garibaldi, siamo lì, sempre dal 1978. FM 101.8 su Mestre, mentre per Venezia e tutto il resto del mondo c'è il www.radiovanessa.it, oppure tanti altri siti e app che potete scaricare nel vostro telefono, nel vostro tablet, o collegarvi tramite computer, o tramite mamma mia, tramite Alexa, tramite Google, fammi ascoltare Radio Vanessa, e parte Radio Vanessa, o perlomeno vi trovano il sito, e poi da lì click e parte la musica di Radio Vanessa. Tra poco, dicevo, uno sguardo al meteo. E allora, visto che tra un po' appunto si parla di previsioni meteorologiche, perché no? Perché non ascoltare un brano che è l'essenza dell'estate fin dagli anni 60? Eccolo qua.

E allora per oggi, domenica 14 giugno, le previsioni sono le seguenti. Vabbè, dico sempre, buona parte del giorno ormai è andata, però uno sguardo lo possiamo sempre dare. Su tutto il territorio regionale, per l'intero periodo in esame, generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Prevarrà il soleggiamento, anche se non mancheranno nubi sottili, sterili, d'alta quota sulle pianure e qualche rovescio di pioggia sulle Alpi nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 20, massime tra 28 e 32. Credo che oggi qui in città non ci siano neanche 30 gradi, sta veramente bene. Ventilazione moderata da nord-ovest sulle alture, da debole a moderata variabile altrove. C'è anche una discreta arietta che insomma ti asciuga un po' camminando, ti asciuga un po' il sudore, sì. Moderata variabilità da martedì, tra martedì e mercoledì, poi rilevante ondata di calore di matrice africana. Ultimi temporali locali tra martedì e la mattinata di mercoledì. Poi il promontorio africano prenderà possesso del Veneto, questo vuol dire afa, e temperature in graduale aumento. Per intenderci, nel prossimo weekend, temperature sulle pianure interne diffusamente sui 35-36 gradi. Mamma mia, mi viene già non so, di chiudermi in casa, accidenti. Con oltre 26 gradi a quota 1000 metri in montagna. Nella notte non andrà meglio, con minime ben sopra i 20 gradi su pianure e coste. Ecco, quindi questo è ciò che mamma mia, ci aspetta da metà settimana in avanti, quindi poi pulite il condizionatore, chi ce l'ha, altrimenti non lo so, riesumate come si chiama, i ventagli, prendete i ventilatori, quello proprio classico, che già basta quello, sinceramente, perché sinceramente io e l'aria condizionata non andiamo molto d'accordo. Una botta prima in treno, dovremmo fare una trasmissione, magari invitando anche qualche dirigente di Trenitalia, sul perché nei treni, almeno i regionali qui in Veneto, ma da alcuni post, alcuni commenti che ho visto nei vari social, a volte anche in giro per l'Italia è un po' simile, insomma, la situazione. D'estate nei treni di Trenitalia perlomeno si crepa di freddo. Mamma mia. Poi se sei sotto alla bocchetta, mamma mia, attenzione alla panza, che poi succedono cose spiacevoli. Vabbè, 15:27 minuti, 0415238883, ripeto, 0415238883, il numero di telefono in studio di Radio Vanessa. E adesso, ma sì, facciamo un salto negli anni 70, perché no? Questa non la sentivo da tantissimo tempo, veramente. Charo and the Salt Soul Orchestra, Dance a Little Bit Closer.

Abbiamo rallentato un po' i ritmi con Eugenio Finardi e Patrizia, canzone che lui dedicò alla sua prima moglie, dalla quale poi si è separato nel corso degli anni 90, che è stata poi la madre dei suoi primi due figli. Fa sempre bene, secondo me, sentire ogni tanto una canzone di Finardi. Mamma mia, una voce veramente particolare. Poi vabbè, i testi non ne parliamo. Restiamo nell'ambito della musica italiana qui a Radio Vanessa nel corso di questa domenica pomeriggio 14 giugno 2026 alle 15:36 minuti adesso, in questo preciso istante. Andiamo a sentire una canzone di un artista, di un cantante, mi pare del 1984, ma a fine brano vedrò di essere più preciso, vado veramente a memoria, ma la mia memoria è quella che è. Lui si chiama Fabio Vanni, è stato praticamente una meteora dell'epoca che propose, appunto nel 1984, tutto da verificare, questa sua canzone Lei balla sola. Avete presente quelle canzoni che, o meglio quegli artisti che fanno una sola canzone di successo e poi praticamente spariscono? Però quella canzone si ricorda ancora oggi nel 2026. Fabio Vanni, Lei balla sola qui su Radio Vanessa.

Eh sì, questo era una delle tante meteore della musica, non solamente italiana ma anche internazionale. Si chiama, presumo, Fabio Vanni. No, veramente non si sa neanche se sia insomma ancora in vita, non si sa più nulla di lui. Fabio Vanni, una meteora della musica italiana che ha avuto davvero poca fortuna al Festival di Sanremo 1984, classificato al settimo posto, che insomma tutto sommato neanche male, nella categoria Nuove Proposte, vinta da Eros Ramazzotti, che da quel Sanremo iniziò insomma la sua fortunatissima carriera musicale. La canzone Lei balla sola rimane comunque nei nostri ricordi. Nello stesso anno Steve Allen ne propone una versione in inglese con il titolo Letter from My Heart. Punto. Fine. Questo è tutto ciò che sappiamo di Fabio Vanni. Un po' mi viene in mente Stefano Sani, quello che cantava Lisa se n'è andata via, qui non è più casa sua. Stessa cosa, sparito, ha fatto il brano, poi forse qualcosina in più Stefano Sani ha fatto, ma Fabio Vanni veramente, mamma mia, vabbè. Adesso andiamo a sentire una canzone, già ve la anticipo, degli Arcadia. Gli Arcadia erano stati una sorta di, come si può dire oggi, di spin-off, di progetto parallelo dei Duran Duran, durato qualche anno, poi vabbè, alla fine sono rimasti comunque i componenti nel gruppo principale appunto dei Duran Duran. E gli Arcadia, tra le varie canzoni, fecero uscire questa Election Day, che tra poco sentiremo, una canzone che a me quando trasmetto per radio, in tutte le radio dove sono stato, una canzone dei Duran Duran o degli Arcadia, mi vengono in mente i miei parenti. No, questa cosa proprio stramega personale, però i miei parenti di Mestre. Sì, io ho avuto uno zio, una zia in quella di Mestre, più o meno Campalto, quelle zone lì, e mi vengono in mente le mie cugine, che insomma quando avevamo intorno ai 12, 13, 15 anni, erano gli anni buoni dei Duran Duran, e quindi ogni volta che sento una canzone dei Duran Duran o che la propongo per radio o degli Arcadia, niente, mi vengono in mente le mie cugine, più viste, più sentite, sparite, boh, vabbè, chi se ne frega, sapete ste cose, un po' questi rapporti di parentela che vanno e vengono, soprattutto vanno, per fortuna. Noi adesso sentiamo gli Arcadia allora con Election Day.

collegati al sito radiovanessa.it. Entrerai nel mondo di Radio Vanessa e potrai ascoltare le nostre trasmissioni in tutto il mondo 24 ore su 24. Radiovanessa.it.

Questo era Umberto da Preda, che ci introduce ad un racconto che vi ho già fatto tempo fa, ma ogni tanto è sempre carino da riesumare. La storia del Ponte del Diavolo di Torcello. Chi non conosce il famosissimo Ponte del Diavolo di Torcello? Questo ponte infatti è uno degli unici due ponti di quest'isola veneziana e insieme al Ponte Chiodo di Cannareggio è l'unico ad avere le sembianze degli antichi ponti veneziani che non avevano il parapetto. Il cosiddetto Ponte del Diavolo attraversa il canale maggiore che collega il centro storico di Torcello con il resto della laguna e ha un nome evocativo, la cui origine però è ancora oggi misteriosa. C'è chi dice che questo diavolo non era altro che il cognome di una famiglia locale, e che invece fa riferimento ad una suggestiva leggenda. Le indagini degli ultimi tempi confermano la datazione del ponte Diavolo attorno al XV secolo, in quanto sono stati ritrovati dei reperti databili proprio in questo secolo, nel terriccio tra l'Arco in Mattoni e il piano di Calpestio. Il ponte del Diavolo è stato restaurato nel 2009 con un intervento di mantenimento della struttura e della sovrastruttura originali, ma parliamo insomma di questa leggenda. Leggenda popolare del Ponte del Diavolo di Torcello ha quattro protagonisti. Il diavolo in persona. Una ragazza, un giovane austriaco e una strega. Secondo questa tradizione orale tramandata di generazione in generazione, durante l'invasione austriaca una ragazza veneziana si innamorò follemente di un ufficiale dell'esercito. Questa unione però non era accettata dalla famiglia di lei, che fece di tutto per allontanare i due e non permettere ai giovani di continuare la loro relazione. La ragazza venne addirittura allontanata da Venezia finché non ricevette la notizia della morte del suo amato che era stato assassinato. Disperata per aver perso l'amore della sua vita, la giovane veneziana decise di non mangiare più, lasciandosi andare alla morte. Quando un amico di famiglia le disse di rivolgersi ad una strega. Ed ecco che entra in scena uno dei personaggi chiave di questa storia. La giovane decise di seguire il consiglio e si recò da questa presunta strega, stipulando un vero e proprio patto con il diavolo che prevedeva lo scambio delle anime di 7 bambini per quella dell'amato. Il luogo pattuito per questo macabro scambio era proprio il ponte di Torcello. La ragazza insieme alla strega si recò sull'isola di Torcello in barca e scesa dal lato destro del ponte, con in mano una candela accesa e una moneta d'oro datele dalla strega, attraversò il ponte. A questo punto la strega invocò il diavolo che, non appena vide la ragazza, sputò in acqua la chiave dello spazio e del tempo in cambio della moneta d'oro. Dall'altro lato del ponte apparve il giovane, la veneziana in preda alla gioia lo raggiunse, spense la candela e intraprese la strada con lui verso la felicità. La strega però doveva ancora saldare il debito con il diavolo e si accordò con lui per effettuare questo scambio il 24 dicembre. La donna inaspettatamente venne uccisa da un giovane che aveva assistito alla scena e voleva salvare i poveri bambini dal sacrificio. Il diavolo si presentò all'appuntamento senza trovarla, ignaro della morte della donna, e così, ancora in attesa del suo pagamento, continua ad apparire sul ponte dell'isola di Torcello ogni 24 dicembre, in attesa di riscuotere là 7 innocenti anime, e lo fa ogni volta sotto forma di un gatto nero. Penso che ci siano varie versioni di questa leggenda. Se non ricordo male, un'altra versione dice che la ragazza che si era rivolta in un certo senso al diavolo per ottenere di nuovo in vita il suo amato portò con sé proprio il gatto nero al posto tipo dei bambini proprio per raggirare il diavolo. Vabbè, anche questa è una delle tante leggende che girano
non solo su Venezia ma anche su alcune isole della laguna. E io direi che, visto che si è parlato di diavolo, ci sta bene una canzone che il diavolo ce l'ha addirittura nel titolo. Torniamo quindi negli anni 80, precisamente 1989, su Radio Vanessa arriva Zucchero, questa è la sua Diavolo in me.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Vanessa, a Venezia, l'unica.

0: 16 e un minuto.
1: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare. FM 101.8 e su radiovanessa.it. Sono appunto da poco passate le 16, avete sentito anche il segnale orario e questa è Radio Vanessa sui 101.8 a Mestre, poi su radiovanessa.it a Venezia e in tutto il resto del mondo. Accidenti, io sono Sergio, ancora un'oretta insieme. Oggi abbiamo iniziato un pochino in ritardo, ma comunque raggiungeremo lo stesso le ore 17. Tra un po' sentiremo la voce della nostra Sabrina, la nostra Sabri del mercoledì pomeriggio e sabato pomeriggio, l'avete sentita appunto anche nel corso della giornata di ieri. Prima però andiamo a sentire Antonello Venditti, lo ripeschiamo con Alta Marea.

0: Gran pezzone questo, mamma mia. Antonello Venditti, Alta Marea qui su Radio Vanessa. E come vi avevo promesso, avremmo sentito la nostra Sabri poco dopo le ore 16. Allora eccola qua, buongiorno.
1: Buongiorno Sergio e buon pomeriggio a tutti i nostri amici, cari amici vicini e lontani.
0: Come eccola qua.
1: Perché è proprio la radio che avvicina, ma anche quelli lontani si sentono vicini con la tua voce, col tuo programma di oggi e che poi io ripeterò l'oroscopo di ieri, ma senz'altro ci sarà magari qualche ascoltatore nuovo di oggi pomeriggio.
0: Ma e certo.
1: L'oroscopo. Intanto buona domenica, diciamo che chi è stato al mare avrà avuto una giornata che un po' altalenante, vogliamo dire, nel senso che sole, nuvola, sole, cosa fai insomma?
0: Però sai,
1: è stata proprio limpida, ma vogliamo dire.
0: Sai che un tempo del genere, specie per chi ha la pelle un pochino chiara, molto chiara, tipo la mia, anche con la nuvola, mamma mia, lo prendiamo lo stesso.
1: Ma mi raccomando, come dico sempre, con le gradatamente il sole bisogna prenderlo così,
0: sì,
1: gradatamente, perché prenderlo subito di petto ti vai a rischio. A prendere, io mi ricordo da giovane si prendeva di quelle solane che
0: mamma
1: ti ricordavi
0: mia.
1: E come?
0: Mamma mia, una volta mi è successo, mamma mia, la febbre, signori.
1: Caspitina. No, è quello, no? Perché poi una volta insomma non è che ci si badava, forse perché poi.
0: Era un sole migliore.
1: Perfetto, assolutamente.
0: Guarda, intorno qui, a volte girando per Venezia per venire in radio, per tornare, a volte vedi certi turisti stranieri, soprattutto magari nord europei, quindi con questa pelle bianchissima. Mi senti? E con il segno della abbronzatura, ma sono praticamente viola, mamma mia.
1: Sì, a volte il segno anche delle magliette.
0: Sì.
1: Comunque, insomma, e vogliamo dire che insomma è tempo di mare, comunque in ogni caso è tempo di andare chi può in spiaggia, perché siamo giugno, siamo già alla metà di giugno, perché sembra anche la solita solfa di vabbè il tempo vola, però vogliamo dire che è il mese tra maggio e giugno, sono i mesi anche più chiari verso sera, che è chiaro fino a tardi, giusto? Perché
0: tra una settimana iniziano ad accorciarsi.
1: Ecco, infatti dicevano che tra maggio e giugno, e poi siamo già a metà giugno è troppo breve l'età, ecco, vogliamo dire che è troppo breve.
0: In effetti sì.
1: Ecco, anche se ultimamente a volte trovi l'estate che un po' si protrae anche per settembre, però bisogna vedere l'annata, perché
0: purtroppo oggi giorno, cioè negli ultimi 20 anni circa, è un'estate che stanca, perché è tanto pesante con queste ondate di calore tipo quella della prossima settimana.
1: Assolutamente, per via che noi abbiamo l'umidità che ci frega, purtroppo, che e poi comunque c'è un aumento di temperatura un po' dappertutto Italia, anche insomma dopo non ne puoi più, però non vivi bene l'estate come quelle belle estate di una volta, belle fresche, un bel temporale, poi si rinfrescava,
0: ma tipo
1: in belle giornate limpide,
0: tipo il caldo di questi giorni,
1: così comunque appena possibile ci sono giornate limpide, chi può insomma vada al mare, vada in montagna, vada al lago, vada in qualche parte, perché abbiamo bisogno anche di luce e di sole, perché poi dopo abbiamo un inverno, se fa un po' lunghino, come si suol dire. Bene, allora Sergio, io sarei pronta quando vuoi.
0: Se vuoi, con l'oroscopone, sì.
1: Cominciamo subito, che è dal 15 al 21 giugno del 2026, come ben sapete siamo nel 2026, che presa, chissà dove saremo nel 3000, che dici Sergio?
0: Ma penso che saremo forse polvere, forse.
1: Forse, in giro così magari con colpo di vento ci porta in qualche parte. Allora cominciamo subito a dire che sarà una settimana comunque all'insegna di quasi tutti, insomma i segni vivranno una bella settimana, più che bella, non c'è nessuno che ha una stella, ecco, perché sai che il massimo sono le 5 stelle, e infatti cominciamo subito con la Ariete che avrà 5 stelle, e una settimana veramente con grandi sorprese, regali inaspettati, porte che si aprono, e porte che si aprono, si potrebbe aprire anche un portone, io dico, poi nuovi amori e tanta felicità. E sia nel lavoro che ci saranno delle gratificazioni, chi anche va in cerca si potrà essere delusionate e fortunate tra giovedì e venerdì. Mentre per quanto riguarda l'amore, beh, insomma, anche l'amore ci sarà tanta passione, tanta intesa, e per i single, mentre per i single ci sarà anche delle belle giornate che potremo dire potrete anche conquistare qualche altro segno, perché poi c'è anche una fortuna anche in amore questa settimana per quanto riguarda l'Ariete.
0: Molto bene,
1: passiamo al Toro, che sono 5 stelle. Ebbene sì, anche il Toro 5 stelle. Sì, sono 5 stelle. Ebbene, preparatevi una settimana veramente che sarete fortunatissimi e felicissimi. Siete baciati dagli astri e gli ultimi vi regaleranno anche una settimana veramente perfetta. E per quanto riguarda il lavoro, avrete anche delle soddisfazioni, i capi anche, cioè, insomma, i piani alti, insomma, veramente preparatevi qualcosa di stupefacente, addirittura qualche proposta che potrà anche avere, insomma, rimarrà anche a bocca aperta. Per chi vi cerca di lavoro invece ci sarà un mercoledì super ricco di fortuna da non sottovalutare. L'amore, chi è in coppia sarà fortunatissimo, vi amerete, vi sopporterete, insomma, ci sarà una settimana al top of love. Mentre chi, come dico sempre, mentre chi è single, attenzione, un capricorno molto affascinante, affascinato da voi.
0: Con la peppa.
1: La giornata di sabato sera con l'interesse. Ma insomma, insomma, batterà forte il cuore.
0: Oh mamma mia, me la segno.
1: Sergio, tu che sei del Toro, mi raccomando, perché è una settimana, verificate, mi raccomando, ma che potrà darti veramente delle belle sorprese e gratificazioni.
0: Vabbè.
1: Direi, ci diranno anche quelli del Toro. Gemelli, 5 stelle anche per i gemelli. E allora, vogliamo dire, per quanto riguarda la luna favorevole, un picco di fortuna, insomma, per quanto riguarda il lavoro ci saranno veramente anche delle promozioni, perché ve lo meritate, mentre per chi va in cerca di lavoro assolutamente lo stesso, potrebbe, attenzione, aprirsi oltre che la porta del portone, anche che suona squilla il telefono, mi raccomando,
0: per chi suona la campana
1: ci saranno delle novità buone, per cui che sentano assolutamente lavoro. Ecco, per quanto riguarda invece l'amore delle coppie, tra voi e il vostro partner ci saranno momenti indimenticabili, e mentre per i single nel weekend Venere potrebbe regalarvi incontri indimenticabili anche per i single. E ma vogliamo anche dire che sarà un weekend mare, sole, amore e tanto divertimento. Beh, io che ho anche questa famosa festa,
0: sì, montagna,
1: i nostri amici avrò un weekend alle stelle, ma vogliamo dire che verificheremo. Comunque, e comunque per i gemelli 5 stelle, passiamo al quarto segno.
0: Aspetta, facciamo mi senti?
1: No, però anche se sono 3 stelline sarà un po' una settimana un po' dura prova, però come sappiamo benissimo vola il tempo, vola le giornate, volano. Nella seconda parte però tornerà il sereno, dunque vogliamo anche dire che sarà forse la prima parte della settimana un po' così giù, ma perché c'è sta luna avversa, però insomma state attenti, ecco, a non litigare, vogliamo dire in generale a non litigare anche con i vostri colleghi, i vostri capi, mi raccomando, lasciate stare le tensioni, tenetevi stretto, che sapete benissimo che entro poi alla fine settimana andrà meglio. E insomma, cucite la bocca, la lingua, come si può dire, cucite tutto e lasciate scorrere tutto, perché cambierà da giovedì, e da giovedì tornerà insomma un po' di sereno. Per quanto riguarda anche chi cerca lavoro dovrà aspettare almeno per le prossime settimane addirittura, non vorrei sbagliarmi per quanto riguarda il cancro. Poi per quanto riguarda l'amore delle coppie, siate pazienti, perché avendo questa luna avversa bisogna comprendere e capire il partner o la partner. E chi è single ci saranno sì qualche incontro, però andiamo a stare le prossime settimane. Dunque vogliamo dire che questa settimana per il cancro ha una settimana un pochino dura, diciamo, nei primi giorni, mentre l'ultimo pezzo della settimana pochino meglio, ecco per quanto riguarda non pensate ai dissapori, posso consigliare, ecco, per il cancro.
0: Bene, ci fermiamo per una canzone, ci risentiamo tra poco, Sabrina.
1: Senz'altro.
0: Allora andiamo a sentire qualcosa di estivo, nella fattispecie arrivano, eccoli qua, i Ladri di Biciclette e Francesco Baccini con Sotto questo sole, e tra poco ci sarà la seconda parte dell'oroscopo qui su Radio Vanessa.

0: E con la base giusta per l'oroscopo, sia Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, torniamo appunto ad occuparci dei segni zodiacali per la prossima settimana. Siamo alla seconda parte, Sabrina, tutta per te.
1: Figli delle Stelle, siamo arrivati al Leone,
0: sì.
1: Che il Leone ha 4 stelle, insomma aspetterà una settimana bellissima e importantissima, veramente, soddisfazioni, incontri, proposte per quanto riguarda il lavoro. E mentre chi non ce l'ha, ben si intende, mentre chi non ce l'ha, che è veramente un portento, che qualcosa secondo me bolle in pentola, e picco da non sottovalutare, perché vi garantirà qualcosa secondo me se voi accettate.

0: uscire con gli amici, bevete, splendete, siate leggeri, non portatevi appresso il lavoro, perché sicuramente troverete da fare questa qualche nuova conoscenza. Ebbene, siamo arrivati.
1: Ho perso il conto.
0: Avevamo appena detto
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, poi Leone, la Vergine.
0: Ha detto siamo alla Vergine.
1: Eh sì.
0: Vergine, siamo a 5 stelle anche per la Vergine. Clamorosa e pazzesca questa settimana, indimenticabile. Al top al lavoro, perché poi verranno veramente dei meriti, ci saranno per quanto riguarda chi è in un'azienda, e poi andrete d'accordo con colleghi, con capi, insomma ci sarà un super picco da non lasciarvi sfuggire per qualche giorno veramente di questa settimana, anche quasi tutta la settimana potrebbe accadere qualcosa anche di incredibile veramente. E per quanto riguarda invece chi cerca trova, potrebbe trovare questa settimana anche chi ahimè purtroppo non trova lavoro. E ci sarà un venerdì che potrebbe essere un'ottima giornata per quelli che insomma aspettano qualche risposta, insomma, per quanto riguarda l'ambiente lavorativo, il lavoro. Perché in coppia avrà un equilibrio finalmente ritrovato dopo un po' di dissapori che ci sono stati, e ci sarà tanto bollore, tanto quello lì, insomma, quello lì. Single, tra venerdì e domenica previsti incontri stellari, pensate stellari per la Vergine. Passiamo alla Bilancia come secondo gruppo, diciamo 4 stelline, benissimo anche per la Bilancia, una settimana positiva, avrà tante cose da fare, tante scadenze, ma riuscirà a far tutto nel campo lavorativo veramente, perché saranno anche i vostri colleghi che insomma vi aiuteranno, insomma saranno anche i capi orgogliosi di voi, perché poi l'unione fa la forza, insomma tra colleghi se andate d'accordo è così. Per chi invece è in cerca, martedì ci sarà un bel picco di fortuna da non sottovalutare, mi raccomando, insomma chi cerca buttatevi, perché dovete usare, insomma come dovete usare, aspetta, perché prima parliamo di chi è in coppia, per quanto riguarda l'amore sarà interessante, veramente al top, ci sarà un'intesa potente. E invece per chi è single, come ho detto prima, anche non solo nel lavoro, ma buttatevi, osate, perché ci sarà un weekend che potrebbe insomma esserci qualche incontro che insomma vi sconvolgerà. Poi passiamo allo Scorpione, come quarto segno, per lo Scorpione ha solo 3 stelline, diciamo sarà una settimana un po' tosta, un po' difficiletta, insomma negativa in parte, perché poi venerdì si riprenderà il fine settimana. E per quanto riguarda il lavoro, pazienza, chi ci vuole, vi sentite stanchi, vogliamo dire, perché sarà per voi una settimana anche assurda e dovrete però affrontarla, ecco. Poi da venerdì ci sarà un cambiamento, ecco, e anche per chi cerca lavoro dovrà aspettare assolutamente direttamente alla settimana prossima, addirittura darei proprio là il consiglio di lasciar stare questa settimana. Capitolo amore, ancora ci saranno un po' di problemi con il partner, e poi venerdì potrebbe un po' tornare il sereno. Per chi invece è single, aspettate almeno domenica, direi, questa settimana rimanete anche single, ma sì, qualche giorno in più non fa mai male, e poi domenica si potrebbe, insomma, potrebbe il destino cambiare le carte in tavola.
1: Molto bene Sabri, allora questi sono altri 4 segni del nostro caro oroscopo, e tra poco andremo a sentire gli ultimi 4, e intanto io per staccare un attimo

proporrei un'altra canzone tra virgolette estiva. Andiamo a risentire la cara e compianta Giuni Russo, grande voce, accidenti, con forse la sua canzone preferita, sì, preferita, più famosa. Questa era Un'estate al mare su Radio Vanessa.

0: Eccolo qua, Alan Sorrenti che torna per l'ultima parte dedicata all'oroscopo dei nostri segni zodiacali, gli ultimi quattro. Pronto Sabri, eccoci qua.
1: Eccoci qua, sì. Diciamo che Sagittario ha 5 stelle, anche Sagittario sarà una settimana pazzesca, perfetta in ogni categoria, pensate, perché per quanto riguarda il lavoro qualsiasi categoria andrà al top, una fortuna veramente che insomma sarà una settimana al top, vogliamo dire, tra gratificazioni personali, professionali, inviti importanti, aumenti speciali, che quelli insomma chi è che non li vorrebbe. Poi mentre quelli che cercano lavoro ci sarà anche un picco di fortuna non indifferente per chi cerca lavoro. Il capitolo amore sarà un capitolo più croccante, più hot, più felice grazie ai bollori estivi. Beh, insomma, chi è che ha i bollori estivi, insomma, il Sagittario questa settimana ce l'avrà. Mentre chi è single, cari single, Leone e Capricorno sono i segni che vi faranno perdere letteralmente la testa. Attenzione, mi raccomando Sagittario, godetevi comunque tutta la settimana. Passiamo al Capricorno, che anche il Capricorno ha 5 stelline, altra settimana clamorosa anche per il Capricorno, sotto ogni punto di vista. Il lavoro, preparatevi una settimana veramente d'oro in tutti i sensi, grazie a un super picco di fortuna che insomma anche per voi ci saranno promozioni, aumenti, gratificazioni, e pensate che potete scegliere anche le ferie. Però pensa che poi le ferie a volte si litiga tra colleghi, no, io questa, io l'altra, oppure no, il capo non ce le dà, va? E invece per i Capricorno potrebbero anche decidere che ferie fare, perché sarà una settimana che tutti diranno: ah, ma posso fare, ma sì,
0: scelgo le ferie che voglio.
1: Ma potrete scegliere anche le ferie meritate, il periodo che più vorrete. Clamoroso comunque.
0: Eh sì.
1: Per quanto riguarda le coppie, l'amore al top, un pool of love anche per il Capricorno. E single, tra sabato e domenica ci sarà un Sagittario che potrebbe conquistarvi. Cosa volete di più dalla vita, cari Capricorno? L'acquario, passiamo all'acquario, che l'acquario ha solo 2 stelline. Diciamo che una settimana un po' che potreste anche arrabbiarvi molto, attenzione, mi raccomando, è una settimana flop, purtroppo. Partiamo col lavoro, ci sarà solo i primi giorni una luna favorevole, però vi farà fare anche salti mortali, vogliamo dire. E attenzione con i vostri colleghi che secondo voi vi irritano, che vi fanno arrabbiare, e questo insomma, e poi insomma una settimana vogliamo dire, anche per quelli che cercano lavoro, cercate di aspettare per le prossime settimane, se ne parla, vogliamo dire, per le prossime settimane anche per voi. Capitolo amore, il nervosismo che porta al lavoro va insomma a irritare anche il vostro o la vostra partner, perché vi portate sempre a casa il lavoro, e questo è sbagliato, lo sapete tutti quanti, non dovremmo dire il lavoro è il lavoro, la casa è la casa. E poi parliamo di single, forse qualcosa domenica, ma una settimana che lasciate stare, e ce ne saranno altre di cui potete godere sicuramente di buone nuove. Anche i pesci hanno 5 stelline, insomma progetti da fare che arriveranno a terminarsi, spese, nuovi inizi, un sacco di incontri, ma insomma la forma proprio veramente perfetta avrete, una settimana che infatti anche se insomma avrete un po' da faticare, vogliamo dire, vi ricompenserà con un sacco di cose belle, che vi accadranno in vari ambiti. Nel lavoro, come ho detto, assolutamente ci saranno anche progetti importanti, porterete tutto a termine e poi riceverete i complimenti di capi, dei colleghi che vi amano alla follia. Pensa che i picciolini hanno una settimana i colleghi, insomma, che saranno felici di avere un collega come un picciolino. E poi passiamo, chi cerca lavoro potrebbe veramente avere una settimana tra mercoledì e giovedì, saranno dei giorni molto fortunati. Mi raccomando, mandate curriculum, perché questa settimana, anche perché i curriculum fanno presto adesso col computer, mandarli arrivano in un secondo. Potrebbe questa settimana, per chi cerca lavoro, trovare assolutamente. Capitolo amore, se siete in coppia, vi amate alla follia e avrete insomma una settimana full of love. I single ci saranno incontri positivi da non sottovalutare, grazie a Venere, che ci sarà molto di più nel fine settimana. Attenzione ai segni, Toro, Leone, Capricorno, beh insomma, con questi potete buttarvi a pesce proprio. Che ciò dico a fa, come diceva, chi diceva, non mi ricordo chi, che ti ho detto a fa.
0: Può essere...
1: Fai buttarti, andare a buttatevi a capofitto, dobbiamo dire, se andate a casa, che insomma i segni, Toro, Leone, Capricorno, per i pesciolini potrebbero essere dei segni molto molto affini per i pesci. Ed ecco finito l'oroscopo, che
0: sì,
1: verificante, come vogliamo sempre dire, però è una settimana, come ho detto, che a parte un segno 2, ma è molto molto positiva, ottima per quasi tutti i segni.
0: Sì, vero, ho sentito, ottimi voti, ottimi. Siamo in periodo di esami anche a scuola, quindi
1: è vero.
0: Sì. Va bene, cara Sabri.
1: Allora, io mando un saluto a tutti gli ascoltatori, una buona domenica, chi è al mare, chi è in vacanza, qui anche a casa, perché non è neanche detto che tutti siano al mare, chi è in relax, chi è in riposo, chi è al lavoro, chi magari sta guidando la macchina, sta guidando un camion, perché poi sempre Radio Vanessa.
0: Prima ho visto dei ragazzi in un barchino con il cane, era una scena bellissima.
1: Quanti qua a Venezia?
0: Sì.
1: Che magari hanno il barchino e anche il cane
0: e via, sì.
1: Veramente felice, vedi?
0: Sì.
1: Proprio che prendono l'aria della barca,
0: sì.
1: Che si muove, e tanti cagnolini che
0: fanno
1: anche la barca. Allora, una buona domenica e una buona settimana per tutti, dato che abbiamo visto l'oroscopo che sarà quasi di segni, un'ottima settimana,
0: sì.
1: E che vogliamo dire, noi ci sentiamo per mercoledì con il solito Covabit di trasmissione tutta su Venezia.
0: Ottimo, e dopo di te il trio, che speriamo torni ad essere ancora una volta un trio, con l'angolo della poesia. Va bene Sabri, ci sentiamo.
1: Ciao a tutti,
0: che scoccano l'organizzo, saluto da Sabrina. Ciao, grazie Sabrina. Questa è la nostra Sabrina del mercoledì pomeriggio e del sabato pomeriggio, e noi adesso torniamo alla musica, sempre qualcosa di estivo, visto che mi piace così lanciare dei temi musicali nel corso dell'oroscopo, e questa volta per questa domenica ho scelto dei brani, diciamo, che richiamano un po' l'estate, e lo facciamo anche questa volta con mamma mia, questa è storica, torniamo agli anni 60 con Piero Focaccia, e questa è Stessa spiaggia, stesso mare.

Umberto Tozzi con Tu, riesumata qui su Radio Vanessa alle 16:47 minuti. Abbiamo anche sentito una mezz'oretta, 40 minuti, la nostra Sabri. Grazie Sabri del contributo che ci hai dato, visto che ci ha informato sulla situazione dei segni zodiacali per la prossima settimana. E devo dire che insomma niente male assolutamente, a parte forse un paio un pochino più scarichi, ma per il resto veramente tante cose belle. Speriamo che sia così un po' per tutti. Allora, siamo quasi in chiusura, più tardi verso la fine, proprio negli ultimi minuti vi darò un'occhiata alle meteo, se ci saranno aggiornamenti per la prossima settimana, altrimenti vi ribadirò quanto letto anche prima a inizio programma, ma vediamo se facciamo in tempo. Sì, facciamo in tempo anche a leggere questa cosa. Oggi siamo nell'ambito del diavolo, con il ponte del diavolo di Torcello e degli spiriti nella misteriosa nel misterioso casino degli spiriti. Casino, non casino, aspetta che leggo meglio, che sorbo. Sì, casino. A Venezia c'è un palazzo molto prestigioso che tutti conoscono, come il Casino degli Spiriti. Si trova nel sestiere di Cannaregio, tra la Madonna dell'Orto, bellissima, e Sacca della Misericordia, precisamente lungo la fondamenta Gasparo Contarini, e risale al XVI secolo. Fu costruito per conto della famiglia Contarini dal Zaffo, da cui poi ha preso il nome, e oggi ospita un istituto di carità, la piccola casa della Divina Provvidenza. Ma in passato il palazzo veniva visto come un vero e proprio luogo di riti satanici e fatti misteriosi, per questo venne chiamato Casino degli Spiriti. Si narra infatti che in questo luogo avesse sede una setta che organizzava riti satanici. In tanti, infatti, raccontano di aver visto di notte persone incappucciate con fiaccole in mano all'interno di questo palazzo. Si trattava di processioni che arrivavano dritte al Casino degli Spiriti, dove presenziavano a misteriosi riti che nella laguna circostante riecheggiavano con rumori strani e canti gregoriani. Questo palazzo, infatti, secondo la tradizione, era il ritrovo perfetto per fantasmi e spiriti irrequieti, e la leggenda vuole che tra le stanze di Palazzo Contarini dal Zaffo ci sia il fantasma del pittore del Cinquecento Luzzo, che era solito frequentare questo luogo per incontri con il Tiziano, il Giorgione e Sandolino. Palazzo Contarini dal Zaffo, infatti, era un luogo, al di là degli spiriti, questa cosa qui, era comunque un luogo d'incontro di nobili artisti che proprio qui, oltre a discutere di arte e di letteratura, si incontravano con giovani prostitute. Una di loro si chiamava Cecilia e Luzzo si innamorò di lei, anche se lei frequentava il Giorgione. Una notte, dopo aver bevuto un po' troppo, Luzzo prese un fucile, salì all'ultimo piano del palazzo e si uccise. Da quel giorno la sua anima innamorata e non corrisposta vaga libera tra le stanze del palazzo, ancora in cerca di amore. Ma oltre ai fantasmi, anche fatti macabri sono legati a questo posto infestato. Proprio nelle acque davanti al Casino degli Spiriti, infatti, fu ritrovato ai tempi della fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre dei ragazzini si stavano facendo il bagno in quella zona, un baule con dentro un cadavere fatto a pezzi. Mamma mia, santa paletta, che razza di storie. Era quello di Linda Cimetta, una contrabbandiera bellunese che comprava sigarette per poi rivenderle al mercato nero. Essendo molto bella, le altre ragazze erano tutte gelose di lei, e una notte Linda scomparve finché fu trovata morta e fatta a pezzi nelle acque del Casino degli Spiriti. Da quel momento nessuno si è più tuffato in quelle acque.

Vabbè, cercavo un brano adatto che avevo in mente, non l'ho trovato nel mio archivio, ma allora vi propongo qualcosa di veneziano con i Gondolieri della Laguna e ovviamente Tempo d'estate, eccola qui.

Allora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per i prossimi giorni. Alla fine ho trovato un aggiornamento di un paio di ore fa, ma ripete esattamente quello che vi ho detto all'inizio della trasmissione. Quindi il meteo della prossima settimana sarà diviso in due parti. La prima parte fino a mercoledì sarà caratterizzata da caldo nella norma, tipo adesso si sta benissimo, e qualche rovescio e temporale sulle zone montuose e di alta pianura. La seconda parte da giovedì vedrà invece l'arrivo dell'anticiclone africano con temperature in forte aumento e le massime che in pianura raggiungeranno per il prossimo weekend 35-36 gradi con possibili punte nelle pianure interne anche di 37. Gran caldo che sembra proseguire anche per l'inizio della prossima settimana e al momento non si vede la fine. In un altro aggiornamento avevo visto una cosa di 5-6 giorni, ma poi bisognerà comunque vedere. L'ondata di calore interesserà anche la Spagna, la Francia, il sud dell'Inghilterra e buona parte della Germania e dell'Europa centro-orientale. Signori miei, io a questo punto quasi quasi ve saluto. 16:57 in questo istante, questa è Radio Vanessa, l'ultima e unica radio con sede nel centro storico di Venezia, la nostra frequenza su Mestre, speriamo un domani di poter dire anche l'FM a Venezia, vabbè, vedremo. E su Mestre 101.8 appunto in FM, mentre per Venezia e tutto il resto del mondo c'è il nostro sito internet radiovanessa.it, c'è il player, cliccate play e parte la musica di Radio Vanessa, e oppure ci sono tante app e tanti siti che raggruppano insomma le radio e potete ascoltarne insomma tramite internet. Io sono Sergio, ci sentiamo, se tutto va bene, la prossima settimana, la prossima domenica dalle 15 alle 17, magari parto un pochino prima e arrivo un pochino prima senza iniziare in ritardo. Buona settimana a tutti, buon caldo da metà settimana, mi viene affanno e ci sentiamo. Ciao, ciao a tutti, restate con Radio Vanessa. Ciao. Bye bye.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Dal sestiere di Castello, Radio Vanessa, la radio che unisce i veneziani di terra e di mare, FM 101.8 e su radiovanessa.it.

più la mia.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

I was lost in the pressure of my artificial course,